0: Olá, seja bem-vindo a esta banda sonora.
1: Ormai non ve lo chiedo neanche più dove andate. Sento che arriveremo alla fine e io che so tante cose, questo non lo saprò mai. Ma il cammino incomincia e il viaggio è già finito.

0: Master Chief. Lo sapevi.
1: Ah, papà, corri. A me mi sa che sta per partorire.
2: Ho dato uno schiaffo. Allora tu, queste cose non si guardano. Acqua calda.
1: E perché serve?
2: Lo so io perché serve. Ne ho avuto 18. Acqua calda. Non serve.
0: Dovevo aspettare.
2: Acqua calda, ragazzi.

0: Ah, papà, quando entro in fabbrica, è il primo sciopero che famo. Vado alla villa d'ingegnere e ammazzo tutti i cani. Così si impara. C'è anche pure te, papà?
1: E come no? Io vengo lì. Andiamo, Ninè.

0: amici, dove andà?
1: Cosa hai detto?
2: Mica ho parlato io.
1: Ma non gli sono le travicole.
0: Non mi volete come compagno di strada, eh?
2: Ma chi è?
3: Ah papà, vedi chi era il corvo?